State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Anche in questo martedì siamo con voi e in questo martedì, come al solito, abbiamo le solite nostre cose, ma non tutte come sempre. Infatti in questo martedì, per esempio, non abbiamo i balli di Beppe, ma abbiamo una commedia interpretata dal nostro amico Massimo Recchia e Alice, la nostra amica Alice Moresco, che si intitola La Lotteria. Quindi avremo poi il saluto delle radio, cioè, insomma, tutto il resto è normale. Avremo niente balli di Beppe stamattina e avremo il nostro amico Simone, e avremo Daniela e poi tornerò io naturalmente con tutto il resto, praticamente con la musica italiana degli anni 60. Ma per il momento andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: La mattina del 27 di giugno era limpida ed assolata, con bel caldo da piena estate. I fiori sbocciavano a profusione e l'erba era di un verde smagliante. La gente del paese cominciò a radunarsi in piazza, tra l'ufficio postale e la banca, verso le 10. In certe città, dato il gran numero di abitanti, la lotteria durava 2 giorni e bisognava iniziarla il 26 di giugno, ma in questo paese di sole 300 anime all'incirca bastavano meno di 2 ore, sicché si poteva cominciare alle 10 del mattino e finire in tempo perché i paesani fossero a casa per il pranzo di mezzogiorno.
1: I primi ad arrivare furono naturalmente i bambini. La scuola era terminata da poco per le vacanze estive e il senso di libertà dava ai più un certo disagio. Tendevano a riunirsi pian piano in crocchi per qualche momento prima di sfrenarsi nel gioco e parlavano ancora della classe, del maestro, di libri e reprimende. Tommy Miller si era già riempito le tasche di sassi e gli altri ragazzi seguirono presto il suo esempio, scegliendo i sassi più lisci e tondi. Alla fine Tommy, James Johnson e Liam Dalton fecero un gran mucchio di sassi in un angolo della piazza e lo protessero dalle incursioni dei compagni. Le bambine stavano da una parte, parlando tra loro, guardando di spiego i maschietti, e i bimbi più piccoli si rotolavano nella polvere o si tenevano alla mano di fratelli e sorelle maggiori.
0: Presto cominciarono a radunarsi gli uomini. Sorvegliavano i figliuoli e parlavano di semina e di pioggia, di trattori e di tasse. Stavano tutti insieme, lontano dal mucchio di sassi all'angolo. E le loro facezze erano pacate, accompagnate più da sorrisi che da risa. Le donne, vestite da casa, in abiti stinti e golfini, arrivarono poco dopo gli uomini. Si scambiavano saluti e pettegolezze, andando a raggiungere i mariti. Quasi subito, accanto ai mariti, cominciarono a chiamare i figliuoli. I bambini venivano controvoglia, dopo 4 o 5 richiami. Tommy Miller sfuggì alla presa della mano materna e tornò di corsa ridendo al mucchio di sassi. Suo padre alzò bruscamente la voce e Tommy venne subito a prendere posto tra il padre e il fratello maggiore.
1: La lotteria, come i balli di quadriglia, il circolo degli adolescenti e il programma Halloween, era diretta da Mr. Sandman, che aveva tempo ed energie da dedicare alle attività civiche. Era un uomo gioviale, con la faccia tonda, grosso commerciante di carbone, e la gente lo compativa perché era senza figli e aveva una moglie bisbetica. Quando arrivò in piazza con la cassetta, la bussola nera di legno, ci fu un parlottio tra i paesani ed egli fece un gesto di saluto e disse forte:
2: Oggi sono un po' in ritardo, gente!
0: L'impiegato postale, Mr. Griffin, lo seguiva e lo sgabello fu messo al centro della piazza e Mr. Sandman vi posò sopra la bussola nera. I paesani si tenevano a distanza, lasciando uno spazio tra loro e lo sgabello. E quando Mr. Sandman disse
2: «Qualcuno di voi altri mi vuol dare una mano?»
0: ci fu un'esitazione prima che i due uomini, Mr. Miller e il suo figlio maggiore, Brian, si facessero avanti per tenere ferma la bussola sullo sgabello, mentre Mr. Sandman rimescolava i biglietti al suo interno.
1: Gli attrezzi originari della lotteria erano andati perduti molto tempo addietro e la bussola nera che ora stava sullo sgabello era entrata in uso ancor prima della nascita del vecchio Webster, l'uomo più anziano del paese. Mr. Sandman parlava spesso ai paesani dell'opportunità di fare una cassetta nuova, ma l'idea di alterare anche quel poco di tradizione rappresentato dalla bussola nera non piaceva a nessuno. Si raccontava che la bussola attuale era stata costruita con alcuni pezzi di quella precedente, fabbricata quando i primi abitanti si erano stabiliti nel sito e avevano fondato il villaggio. Ogni anno, dopo la lotteria, Mr. Sandman tornava a parlare di una bussola nuova, ma sempre si lasciava cadere l'argomento senza far nulla. di anno in anno la bussola nera si andava deteriorando. Ormai non era più tutta nera. Su un lato era malamente scheggiata e mostrava il colore originario del legno, e in più punti era stinta o macchiata.
0: Mr. Miller e Brian, il figlio maggiore, tennero saldamente la bussola sullo sgabello finché Mr. Sandham ebbe rimescolato ben bene con la mano i pezzetti di carta. Dato che tanta parte del rituale era stata dimenticata o eliminata, Mr. Sandman aveva ottenuto che alle tessere di legno usate per generazioni si sostituissero dei foglietti di carta. Le tessere di legno, aveva argomentato Mr. Sandman, andavano bene quando il villaggio era minuscolo, ma ora che la popolazione superava i 300 abitanti e presumibilmente avrebbe continuato a crescere, era necessario usare qualcosa che entrasse più agevolmente nella scatola nera. La sera prima della lotteria, Mr. Sandman e Mr. Griffin preparavano i biglietti e li mettevano nella bussola, che poi era rinchiusa nella cassaforte dell'impresa di carbone di Mr. Sandman, e là rimaneva finché la mattina dell'indomani lui stesso non la portava in piazza. Il resto dell'anno la bussola veniva riposta ora in un luogo, ora in un altro. Un anno era stata nel granaio di Mr. Griffin, un altro nell'ufficio postale sul pavimento, e a volte trovava posto su uno scaffale della drogheria dei Miller.
1: C'erano varie cose da sbrigare prima che Mr. Sandman dichiarasse aperta la lotteria. Bisognava redigere le liste dei capi famiglia, dei capi dei nuclei familiari di ciascuna famiglia, dei membri di ciascun nucleo di ciascuna famiglia. Mr. Sandman doveva essere insediato quale ufficiale di lotteria, previo giuramento da Mr. Griffin. Un tempo, nel ricordo di alcuni, l'ufficiale di lotteria usava recitare un preambolo, una sorta di salmodia tra parlata e cantata, e la diceva o cantava secondo alcuni stando fermo e secondo altri muovendosi tra la gente. Ma da molti anni questa parte del rito era stata abbandonata. In passato, inoltre, l'ufficiale di lotteria rivolgeva un saluto rituale a ogni persona che veniva alla bussola per tirare a sorte. Ma col tempo anche quest'uso era mutato e adesso si giudicava necessario soltanto che l'ufficiale dicesse qualche parola ai singoli sorteggiatori. In tutto questo, Mr. Sandman era bravissimo. Con la sua camicia bianca di bucato e i blue jeans, una mano appoggiata con noncuranza sulla cassetta nera, egli appariva molto decoroso e importante mentre parlava interminabilmente con Mr. Griffin e i Miller.
0: Proprio quando Mr. Sandman smise infine di colloquiare e si volse ai paesani adunati, dal viottolo sbucò in piazza affrettandosi Mrs. Hudson, col golfino gettato sulle spalle, e si infilò in fondo alla folla.
1: «Me n'ero belle dimenticata di che giorno è!» disse a Mrs. Dalton che le stava accanto, ed entrambe risero sommessamente. «Credevo che il mio uomo stesse dietro casa ad accatastare la legna!» soggiunse Mrs. Hudson. «E poi ho guardato dalla finestra e i bambini non c'erano, e allora mi sono ricordata che era il 27 e sono venuta di corsa!» Mrs. Hudson si asciugò le mani sul grembiule e Mrs. Dalton disse: «Sei in tempo, comunque. Stanno ancora là a parlare.» Mrs. Hudson allungò il collo per vedere tra la folla e scorse suo marito e i bambini nelle prime file. Toccò il braccio di Mrs. Dalton, accommiato, e si immerse tra la folla.
0: La gente si scostava di buon grado per farla passare. Due o tre dissero con voce alta, quel tanto da essere udita là davanti: «Arriva tua moglie, Hudson! E Bob ce l'ha fatta dopo tutto!» Mrs. Hudson raggiunse il marito e Mr. Sandman, che era stato ad aspettare, disse affabilmente: «Credevo che si dovesse procedere senza di te, Emily!»
1: Mrs. Hudson rispose con un largo sorriso: «Jack, non volevi mica che lasciassi i piatti nell'acquaio, no? e una lieve risata corse tra la folla mentre la gente si riassestava dopo il passaggio di Mrs. Hudson.
2: Allora, disse con gravità Mr. Sandman, sarà meglio cominciare a toglierci il pensiero, così poi si torna al lavoro. Manca qualcuno?
3: Dixon!
0: Risposero parecchie voci.
3: Dixon, Dixon!
0: Mr. Sandman consultò la sua lista.
2: Charles Dixon, giusto? Si è rotto una gamba, vero? Chi sorteggia per lui?
1: Io, mi sa, disse una donna, e Mr. Sandman si voltò a guardarla.
2: E la moglie estrae per il marito, disse Mr. Sandman. Non hai un figlio grande che lo faccia al tuo posto, Jane?
0: Sebbene Mr. Sandman e tutti i paesani conoscessero perfettamente la risposta, era compito dell'ufficiale di lotteria fare queste domande, ma per formalità.
2: Mr. Sandman aspettò, con un'espressione di cortese interesse, che Mrs. Dixon rispondesse.
1: Homer non ha ancora 16 anni, disse con rammarico Mrs. Dixon. Credo che quest'anno mi tocca sostituire il mio uomo.
2: Bene,
0: disse Mr. Sandman. Fece un appunto sulla lista che aveva in mano. Poi chiese,
2: il ragazzo Williams tira a sorte quest'anno?
0: E un ragazzo alto tra la folla alzò la mano.
3: Presente,
0: disse.
3: Tiro per mia madre e per me.
0: Sbatté nervosamente le palpebre e abbassò la testa mentre varie voci dicevano cose come
2: bravo ragazzo! E fa piacere che tua madre abbia un uomo per questo. Bene, disse allora Mr. Sandman, mi pare che ci siamo tutti. Ah, il vecchio Webster ce l'ha fatta a venire?
4: Presente,
0: disse una voce e Mr. Sandman annuì.
1: Un silenzio improvviso scese sulla folla mentre Mr. Sandman si schiariva la gola e guardava la lista.
2: Siamo pronti?
0: Disse a voce alta.
2: Allora, leggerò i nomi. Prima i capi famiglia. E gli uomini vengono qui e prendono un biglietto dalla scatola. Tenete in mano il biglietto ripiegato, e non lo guardate finché non l'hanno preso tutti, chiaro?
1: I paesani, che quella cosa l'avevano fatta già tante volte, ascoltarono le istruzioni distrattamente. I più tacevano e si umettavano le labbra senza guardarsi attorno. Poi Mr. Sandman levò in alto una mano e disse:
4: Abbott!
0: E un uomo si staccò dalla folla e venne avanti.
2: Salve, Simon,
0: disse Mr. Sandman. E Mr. Abbott disse:
2: Salve, Jack!
1: Si scambiarono un sorriso svogliato, nervoso. Mr. Abbott mise la mano nella bussola nera e tirò fuori un foglietto ripiegato. Tenendolo stretto per uno spigolo, si voltò e tornò in fretta a posto tra la folla e stette un po' discosto dalla sua famiglia senza guardare la mano.
2: Archer,
0: disse Mr. Sandman.
2: Hutchinson. Bradley.
1: Sembra che non ci sia più tempo tra una lotteria e l'altra, disse Mrs. Dalton a Mrs. Griffin nelle file in fondo. L'ultima lotteria sembra di averla fatta solo la settimana scorsa.
5: Certo che il tempo vola, disse Mrs. Griffin.
2: Cooper e Dalton.
1: Ecco che va il mio uomo, disse Mrs. Dalton. Trattenne il fiato mentre il marito si faceva avanti.
2: Dixon,
0: disse Mr. Sandman.
1: Mrs. Dixon andò dritta alla bussola. Una donna disse: Su, Jane! E un'altra disse: Eccola che va!
5: Tocca a noi!
1: Disse Mrs. Griffin. Guardò Mr. Griffin girare intorno alla bussola, salutare gravemente Mr. Sandman e prendere un biglietto. Ormai tra la folla c'erano qua e là uomini che tenevano nelle loro manone i foglietti ripiegati, girandoli nervosamente. Mrs. Dixon e i due figli stavano insieme. Mrs. Dixon stringeva il foglietto.
2: Harrison, si prepari Hudson.
1: Metticelo tutto a Bob, disse Mrs. Hudson e quelli vicino a lei risero.
2: Johnson.
4: Ho saputo,
0: disse Mr. Abbott al vecchio Webster accanto a lui,
4: che nel villaggio suo nord parlano di lasciar perdere la lotteria.
1: Il vecchio Webster sbuffò.
4: Pazzi scatenati, disse. Se stai a sentire i giovani, non gli va bene niente. Manca poco che vorranno a tornare a vivere nelle caverne. Nessuno più che lavora e prova a vivere così per un po'. Una volta c'era un detto. Lotteria di giugno, spighe grosse in pugno. In men che non si dica, mangeremo tutti erba bollita e ghiande. Una lotteria c'è stata sempre,
0: soggiunse stizzito.
4: Va già male vedere il giovane Jack Sandman che sta lì a scherzare con tutti.
6: Però in certi posti le lotterie hanno smesso di farle,
1: disse Mrs. Abbott.
4: Beh, allora ne avranno solo guai,
0: disse risolutamente il vecchio Webster.
4: Un branco di giovani scemi.
7: Miller.
0: E Tommy Miller guardò suo padre farsi avanti.
7: Si prepari Overton e Parker.
5: Ma quanto ci vuole? Disse Mrs. Dixon al figlio maggiore. Vorrei che si sbrigassero.
3: Hanno quasi finito,
0: disse il figlio.
5: Sei pronto a correre da papà a informarlo, disse Mrs. Dixon.
0: Mr. Sandman chiamò il proprio nome, fece un preciso passo avanti ed estrasse un biglietto dalla bussola. Poi chiamò.
7: Webster.
4: 77 anni che faccio la lotteria,
0: disse il vecchio Webster passando tra la folla.
4: 77 volte.
7: Williams.
0: Il ragazzo alto attraversò imbarazzato dalla folla. Qualcuno disse:
8: non essere nervoso, ragazzo.
0: E Mr. Sandman disse:
7: ma fai con calma, figliolo. E si prepari Zuckerberg.
1: Dopo ci fu una lunga pausa, una pausa col fiato sospeso, finché Mr. Sandman, levando in alto il suo biglietto, disse:
7: va bene, gente.
1: Per un momento nessuno si mosse, poi i biglietti furono aperti. Subito le donne si misero a parlare tutte insieme, dicendo: chi è? Chi l'ha avuto? Sono i Dixon? Sono i Williams? Poi le voci cominciarono a dire: sono gli Hudson! È Bob! L'ha avuto Bob!
5: Va a dirlo a tuo padre! Disse Mrs. Dixon al figlio maggiore.
0: La gente guardò attorno in cerca degli Hudson. Bob Hudson stava fermo, fissando il biglietto che aveva in mano. Ad un tratto sua moglie, Emily Hudson, gridò a Mr. Sandman.
9: Non gli hai dato il tempo di scegliere come voleva. Ti ho visto, non è valido.
1: Stai al gioco, Emily, esortò Mrs. Dalton. Mrs. Griffin disse:
5: c'era lo stesso rischio per tutti.
7: Zitta, Emily, disse Bob Hudson. Allora, sentite, disse Mr. Sandman. Sin qui siamo andati abbastanza svelti e adesso dobbiamo sbrigarci un altro po' per finire in tempo.
0: Consultò la lista successiva.
7: Bob, tu tiri per gli Hudson. Ci sono altri nuclei familiari degli Hudson?
9: Ci sono David e Ellen, strillò Mrs. Hudson. Fagli prendere la loro parte di rischio.
7: Le figlie tirano a sorte con la famiglia del marito, Emily,
0: disse Mr. Sandman gentilmente.
7: Lo sai bene come chiunque altro.
9: Non è valido, ripeté Emily.
7: Mi pare di no, Jack,
0: disse Bob Hudson con rammarico.
7: Mia figlia tira con la famiglia di suo marito ed è tutto in regola, e io ho solo i bambini come famiglia.
10: Allora, per quanto riguarda il sorteggio per le famiglie, sei tu,
0: disse Mr. Sandman, spiegando.
10: E per quanto riguarda il sorteggio per nuclei familiari, sei sempre tu, giusto?
7: Giusto,
0: disse Bob Hudson.
10: Quanti bambini, Bob?
0: Chiese Mr. Sandman per formalità.
7: Tre,
0: disse Bob Hudson.
7: Bob Junior, Nora e il piccolo Dick. E poi ci siamo Emily, mia moglie, e io.
10: sta bene,
0: disse il Mr. Sandman.
10: James, hai ripreso i loro biglietti?
0: Mr. Griffin annuì e mostrò i pezzetti di carta.
10: Beh, metti 5 biglietti nella cassetta allora, ordinò Mr. Sandman. Prendi quello di Bob e mettilo dentro.
9: Io penso che dovremmo ricominciare da capo, disse Mrs. Hudson più calma che poté. Ti dico che non è valido, non gli hai dato il tempo di scegliere, l'hanno visto tutti.
0: Mr. Griffin mise i 5 foglietti nella bussola e tutti gli altri foglietti li lasciò cadere a terra, dove il vento li prese e li sollevò, trascinandoli.
9: Ascoltate tutti quanti, diceva Mrs. Hudson alla gente intorno.
10: Sei pronto, Bob?
0: Chiese Mr. Sandman. E Bob Hudson, dato un rapido sguardo alla moglie e ai bambini, annuì.
10: Ricordatevi, disse Mr. Sandman, prendete i biglietti e teneteli piegati finché ognuno ha preso il suo. James, tu aiuta il piccolo Dick.
0: Mr. Griffin prese la mano del bimbetto che andò volentieri con lui alla bussola.
10: Prendi un biglietto, Dick, disse Mr. Sandman.
0: E Dick infilò la mano nella cassetta e rise.
10: Prendine solo uno, disse Mr. Sandman. James, tienilo tu per lui.
9: Mr. Griffin prese la mano del bambino e gli tolse dal pugno chiuso il pezzetto di carta e lo tenne. Il piccolo Dick, lì accanto, guardava Mr. Griffin con curiosità.
10: Ora Nora, disse Mr. Sandman.
0: Nora aveva 12 anni e le sue amiche di scuola respirarono con affanno mentre lei avanzava dimenando la gonnella e prendeva con delicatezza un biglietto dalla bussola.
10: Bob Junior,
0: disse Mr. Sandman.
10: E lui, rosso in faccia e con i piedi troppo grandi, buttò quasi giù la bussola nel tirar fuori un foglietto. Emily,
0: disse Mr. Sandman. Lei esitò un momento, guardando attorno con aria ribelle, poi strinse le labbra e andò alla bussola, estrasse di furia un biglietto e lo mise in tasca.
10: Bob,
0: disse Mr. Sandman, e Bob Hudson infilò la mano nella bussola e tastò attorno, ritraendo infine la mano con dentro un foglietto. Era l'ultimo rimasto.
9: La folla taceva. Una ragazzina bisbigliò.
11: Spero che non sia Nora!
9: E il suono del bisbiglio giunse ai margini della folla.
12: Non è come era una volta,
10: disse distintamente il vecchio Webster.
12: La gente non è come era una volta.
10: Bene,
0: disse il Mr. Sandman.
10: Aprite i biglietti. James, tu apri quello del piccolo Dick.
9: Mr. Griffin aprì il foglietto e tra la folla ci fu un sospiro generale quando lo mostrò e tutti videro che era bianco. Nora e Bob Jr. aprirono i loro foglietti simultaneamente ed entrambi risero, raggianti, volgendosi alla folla e tenendo i foglietti alti sopra la testa.
10: Emily,
0: disse Mr. Sandman. Ci fu una pausa. Mr. Sandman guardò Bob Hudson e Bob spiegò il foglietto che aveva pescato e lo mostrò. Il suo era bianco.
10: È Emily,
0: disse Mr. Sandman.
10: La moglie di Mr. Hudson.
0: E la sua voce era smorzata.
10: Mostraci il suo biglietto, Bob.
9: Bob Hudson si avvicinò alla moglie e le tolse a forza il foglietto dalla mano. Aveva una macchia nera, la macchia che Mr. Sandman aveva fatto la sera con la matita grossa nell'ufficio dell'impresa di carbone. Bob Hudson levò in alto il biglietto e ci fu un moto nella folla.
10: Bene, gente,
0: disse Mr. Sandman,
10: vediamo di terminare alla svelta.
0: I paesani avevano dimenticato il rituale e perduto la cassetta nera originaria, ma ricordavano ancora l'uso dei sassi. Il mucchio che i ragazzi avevano fatto in precedenza era pronto. C'erano sassi per terra insieme ai pezzetti di carta svolazzanti usciti dalla bussola.
1: Mrs. Dalton scelse un sasso così grosso che dovette raccoglierlo con entrambe le mani e si volse a Mrs. Dixon. «Vieni, su!» disse. «Spicciati!»
0: Mrs. Dixon aveva dei sassetti nelle due mani e disse ansante.
1: «Io non posso correre! Intanto tu va avanti, che ti raggiungo!» I bambini si erano già muniti di sassi e qualcuno diede dei sassolini anche al piccolo Dick Hudson, il figlio di Emily Hudson.
0: Emily Hudson adesso era al centro di uno spazio sgombro e tese le braccia disperatamente mentre i paesani la circondavano.
1: «Non è giusto!» disse Mrs. Hudson.
0: Ad un tratto, un sasso la colpì. Il vecchio Webster disse:
12: «Su, su, tutti quanti!»
0: Mrs. Griffin era davanti alla folla dei paesani. Accanto a lei c'era Simon Abbott, che colpì alla testa Mrs. Hudson con un sasso molto grosso.
1: «Non vale! Non è giusto!»
0: urlò Mrs. Hudson. E poi tutti le furono addosso.

sono in dissing stamattina, 1° settembre 2026, con tutti i miei collaboratori, perché sto veramente facendo una pubblicità esagerata del Disability Pride, Disability Factor, che si terrà il prossimo 19 settembre 2026 in Piazza della Repubblica Orvieto, e lo presenterò io sul palco e poi la parata. No, aspetta, no, la parata del Pride c'è prima alle 16. E poi Disability Factor c'è invece il 19, sempre nel pomeriggio alle 18. Lo sto dicendo praticamente in tutti i miei programmi, anche stamattina, 1° settembre 2026, qui a Disability International. Ciao Giuseppe, buongiorno. Benvenuti veramente di cuore, ve lo dico anche dopo, ve lo posso ridire anche dopo, che se siete vicino a Orvieto o magari siete in vacanza potete venirci a trovare sabato 19, perché sarò sul palco, perché... Basta! Mi fanno segni dall'altra parte del video, voli incredibili, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it, Roma. Poi, a livello fonico, iniziamo immediatamente il Gallo di Simone Cotto dell'estate, 1° settembre, dai!

0: Non è colpa mia se mi sono innamorato, perché mi ha insegnato a usare la lingua, non soltanto per attaccare i francobolli. Amici, sapete di chi appartiene questa grande citazione del film Il Posteno, il grande capolavoro che usciva proprio oggi, 1 settembre 1994. Ragazzi, andatevelo a vedere, eh? Se i vostri genitori magari non ve l'hanno sottoposto alla vostra attenzione, mi riferisco alla generazione Z e Millennial, ragazzi. Noi boomer e anche più vecchi lo conosciamo perfettamente. 1994, grande, grande, grande film, il grande Troisi. Allora, amici radioascoltatori, buongiorno, buon inizio dell'anno. Eh sì, perché l'abbiamo detto proprio durante la settimana scorsa, settembre è un po' l'inizio dell'anno, il primo mese di gennaio. Ripartono le scuole, i ragazzi, anzi un saluto a tutti coloro che sono tra i banchi di scuola per gli esami di riparazione, no, per i corsi di riparazione. Dai che andrà tutto bene, oggi, insomma già da ieri, ma insomma oggi ripartono anche le fabbriche, riaprono anche gli studi commerciali per tutti coloro che si sono fermati. Settembre, il mese dormiente, è terminato. Dai che si parte, dai che si ritorna almeno alla routine. Ecco, non facciamoci prendere, di cui abbiamo parlato proprio lo scorso venerdì, dalla Blue Vacation. Si torna alla quotidianità. Si va nuovamente al lavoro, ma si va anche a mangiare. Ci si concede dei fine settimana se possiamo. Si torna a pensare un po' a noi stessi. Apriamo quel cassetto degli hobby, se non li abbiamo ancora aperti. Settembre è il mese nel quale aumentano, comunque, semmai ce ne fosse bisogno, il carburante. Settembre per antonomasia. Riaprono anche non soltanto le scuole, ma anche gli asili nido, riaprono i caselli stradali per tutti coloro che ci vanno a lavorare, e quindi anche i vari pendolari aumentano anche un pochino, secondo alcune stime, i caselli autostradali. Insomma, settembre, benvenuto, eh? Amico, amico mio, settembre, ciao. Noi prenderemo e ripartiremo con la nostra stagione radiofonica, e quindi la 2026-2027, che per me sarà la quindicesima. Partiremo da lunedì 21 settembre, quando poi saluteremo l'estate, proprio anche a livello così, no, di sistema, non soltanto geografico, ecco. E lo dico in tutti i miei programmi, ma anche oggi voglio dirlo: 1º settembre vi aspetto, quindi il 19 settembre, sabato, in Piazza della Repubblica Orvieto, per Disability Pride, Disability Factor. Presenterò io sul palco insieme a tanti ospiti e ovviamente tanti artisti, e alle 16 la parata. Vi aspetto a Orvieto, in provincia di Terni. Se siete di queste parti non potete mancare. A livello radiotelevisivo, sulla nostra station in syndication sono già presenti comunque i vari liner e i vari spot che la riguardano, quindi mi raccomando. Buongiorno a tutti, buon mese di settembre, vai che si ritorna a vivere la quotidianità senza farsi prendere dall'uggia, però, va bene? Ok.
1: Tranquilla, non dormire.

0: me ne vado a mura.
1: Simone, non ti dimenticare di noi che partiamo, ne hai parlato di noi la scorsa settimana, la prossima volta ti tiro le orecchie. Ciao Loretta, assolutamente no. Ciao Federico, Simone, sono un nonno felice e sto per partire con i miei nipoti alla nostra casa al mare. Meraviglia delle meraviglie e sarà sicuramente un altro tipo di vacanza come ogni anno. Noi scegliamo settembre perché c'è meno casino e ci piace veramente il clima. Poi le giornate sono più corte, è vero, i bellissimi tramonti sul mare, assolutamente sì. Settembre, forza tutte e avanti tutta, assolutamente sì. Benvenuti, bentrovati. Dicevamo che oggi nel 1994 usciva la prima uscita per il postino e quindi lui veniva chiamato a smistare le varie lettere, no? Recuperare la fitta corrispondenza. Un film da guardare, sicuramente sì. Nel 1859 la più grande tempesta solare, mentre nel 1902 nelle sale il primo film di fantascienza. Un gruppo di scienziati parte alla volta della Luna. Ecco, nel 1992 nasceva Vittorio Gassman, mentre nel 1957 Gloria Estefan. A livello sportivo, invece, facciamo gli auguri a Rogadit e nel 1991 partiva la Serie A del 91-92. Nel 1990 la Supercoppa Italiana di Napoli va direttamente a loro. Oggi parliamo di, come ogni settimana, di cultura, di letteratura, adorata nemica, della grande scrittrice cilena Marcela Serrano. Questo libro molto interessante esplora veramente l'animo interno femminile, quindi mi raccomando, se volete trovatevi il tempo al di là delle vacanze in questo mese di settembre, impariamo a trovare il tempo per noi stessi. Oggi è la giornata mondiale della preghiera per la cura del creato, siccome l'abbiamo ammazzato leggermente, tanto per usare un eufemismo, mi raccomando, ecco, quindi al di là della preghiera culturale cattolica, cristiana e quant'altro, il creato va assolutamente protetto. Oggi facciamo gli auguri a Egidio, tanti auguri a te Egidio. Io conosco un Egidio, è il padre di una mia carissima amica, e sapete che si fa a Giuseppe, metti il primo e non il prossimo pezzo musicale, il prossimo pezzo musicale di oggi, di martedì 1 settembre, e io vado ad aprire WhatsApp, anzi guarda, lo faccio proprio adesso, e vado a fare gli auguri a Egidio. Oggi è Sant'Egidio, 1 settembre 2026.

Dalla scorsa settimana abbiamo parlato del fatto che settembre potenzialmente è il mese più fresco rispetto a luglio-agosto e che è in bassa stagione. Questo è un dato di fatto. Amici radioascoltatori, in questa prima settimana di settembre, perché non parlare anche dei modelli matematici? Ora, non parliamo di modelli matematici, quelli di matematica, no, neanche matematica quantistica. A proposito di matematica quantistica, la serie televisiva Stuart Bloom, alla fine mi sono convinto, ho attivato la piattaforma ricaricabile, quella là, insomma, no, non siamo in fascia pubblicitaria, ma tanto è lì, in esclusiva, devo dire niente di che, cioè non c'entra assolutamente nulla con The Big Bang Theory, questo lo sappiamo, però possiamo dire che potevano fare meglio, boh, secondo me non voglio influenzarvi, però se vi è capitato di vederla fatemi sapere, se la state seguendo fatemi sapere lo stesso, se non vi interessa fatemi sapere lo stesso. Allora, amici radioascoltatori, dopo questa estate calda, che cosa ci aspetta per i prossimi 2 mesi? Questo è il modello matematico e andiamo un po' a vedere. Le previsioni indicano un'alta probabilità intorno all'80% che la prima parte dell'autunno, quindi montagna, mare, colline e quant'altro, ecco, si mantengono i valori un pochino più alti rispetto al clima che conosciamo. In molte zone di pianura e vallate, come ad esempio il Canton Ticino e il Nord Italia, si potranno raggiungere medie mensili miti. Meteorologicamente precise che una stagione sopra la media, indica l'articolo, non implica necessariamente un proseguo di caldo, assolutamente no, soprattutto quello soffocante o clima, diciamo, torrido, ma piuttosto una prevalenza di periodi miti e piacevoli, o una minore di frequenza di eruzioni del freddo. All'origine di questa tendenza vi sono il trend generale di riscaldamento globale che ormai conosciamo tutti e l'accumulo di calore nella massa d'acqua e nei bacini, come ad esempio nel Mediterraneo, che riscaldano e rilasciano energia lentamente con il progredire dei mesi. Un autunno quindi sarà abbastanza caldo, che porta con sé un'elevata energia termica a livello di accumulo nei mari e nei bassi strati dell'atmosfera. Di conseguenza, quando arriveremo, quindi alle prime infrastrutture d'aria più fresche, quelle diciamo atlantiche, ecco, i contrasti termici potrebbero innescare fasi di maltempo intenso e temporali strutturati. Quando si parla di temporali strutturati, sono quei temporali a mo' di ciclone, purtroppo, perché il nostro clima mediterraneo sembra che si sia.

Dal clima all'invidia, ecco, amici radioascoltatori, ben trovati. Quanti di voi sanno di essere invidiati? Perché magari non che fate una bella vita, ma siete persone realizzate, non parliamo di necessariamente soldi, ma ad esempio, che ne so, di successo a livello personale, perché no? Possiamo parlare a livello affettivo, è anche lì un bel successo, magari una bella storia d'amore. Magari c'è la persona invidiosa che lo è proprio di carattere, ma secondo questo studio, tra poco scopriremo che l'invidioso non è invidioso tanto di te stesso, ma della vita che vivi. Oh. Ci sono però delle strategie che appunto ti permetterebbero, secondo l'articolo, di disarmare chi ti invidia. Con eleganza. Allora, l'articolo parte dalla famosa citazione di Hamlet, cioè l'invidia è una missione di inferiorità. Perché però nasce l'invidia? L'invidia nasce in particolare quella malevola, ecco, non riguarda direttamente te. Come dicevamo, ma il divario percepito dall'altro tra le proprie vita e la tua nasce da un senso di inadeguatezza a confronto a livello sociale. Le frecciatine, i commenti passivo-aggressivi, piuttosto che svalutazione dei risultati finali, i vostri, i nostri in generale. Però ci sono delle strategie. Dai, allora, mostrare il processo, cioè. Cosa fare? Riduci la distanza condivisa, non solo quindi il traguardo finale, ma anche le fatiche, i dubbi, gli ostacoli, quelli superati per raggiungere appunto il tuo obiettivo. Mostra ad esempio la tua vulnerabilità, smantella quindi l'illusione che il tuo successo sia stato facile e dovuto in un certo qual senso, favorendo quindi l'empatia. Di fronte a un commento pungente o sarcastico che fai? Rispondi con calma. Ringraziando e evitando quindi una qualità o un successo passato della persona che ti ha attaccato, difficile da fare. Sposta il focus sulla competenza e al valore individuale dell'altro, quindi riducendo il suo senso di inferiorità senza però scatenare il litigio. Se l'invidia diventa però ostile, ecco, allora ostilità proprio aperta, a livello comportamentale tossico. Adotta la tecnica della roccia rigida, quella grigia. Rispondi in modo sintetico e neutrale. Formula quindi un distacco tra te e la persona che ti invidia. Smetti di cercare l'approvazione dell'invidioso. Cioè, non condividere con lui o con lei i progetti futuri che dovrai provare a fare. Lascia perdere. Evita la trappola quindi della falsa modestia. Cioè, non scusarti per i tuoi risultati, non minimizzarli. È stato solo un colpo di fortuna, magari no? Non è niente di che, è peggio, fai peggio. Scusarsi o sminuirsi suona come falso, no? Cioè una falsa modestia e finisce per alimentare ulteriormente il risentimento. Bisogna accogliere invece il tuo traguardo con sobrietà, con equilibrio e naturalezza. Quindi bisognerebbe proteggersi dagli invidiosi. Non significa però nascondersi proprio nei propri successi e la propria luce, ma impara a selezionare le persone con cui condividere le proprie gioie, le tue aspirazioni e rispondere agli attacchi con intelligenza emotiva, fermezza, ma anche distacco. Ma quante cose! Ma mamma mia! Ma perché deve esistere l'invidia? Tra poco parliamo dell'invidia, vediamo un po' se siete invidiosi voi, perché può anche succedere, oppure conoscete qualcuno che è invidioso e che va rotto un po' le palpebre.

Cerchiamo di non essere invidiosi perché fa male. Ecco. Il motto di questo martedì 1 settembre, per iniziare bene anche il mese di settembre, potrebbe essere questo. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi anche stamattina. Ci risentiamo giovedì, dopodomani, 3 settembre 2026. Il Gallo di Simone. Ciao!

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 29 agosto 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi devo dire ci sono tantissime novità discografiche della settimana, una più bella dell'altra, e perché no, abbiamo scelto anche il disco promo. Anche quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere soltanto il disco promo, che lo potrete riascoltare in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E per quanto riguarda le preferenze che avete fatto pervenire, niente paura, ma la prossima settimana esaudiremo le vostre richieste con le nuove preferenze che sceglierete. Intanto ringrazio con affetto Donatella e Iole, che loro comunque esprimono sempre le loro preferenze, li ringrazio davvero di cuore. Vi ricordo che questa puntata la potrete ascoltare anche attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma va in onda anche su Danto Radio dal lunedì al venerdì, Non è mai troppo presto, dalle 4:30 alle ore 7. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso le vostre applicazioni, scaricate Danto Radio attraverso i vostri smartphone, quindi cercate dal Play Store oppure da Apple Store Danto Radio, oppure anche attraverso Tuning Radio, che è un'applicazione dove all'interno di essa ci sono tantissime radio. Vi ricordo il nostro sito dantoradio.it, oppure le nostre pagine che potete seguire, Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora andiamo a scoprire insieme il disco promo che appunto abbiamo scelto quest'oggi e che è il seguente: Roberto Lucini, Troppo Troppo. Il tema che potete esplorare in questo brano è l'eccesso, il desiderio, intensità emotiva. Il brano racconta quanto il sentimento diventa troppo forte, troppo veloce, troppo difficile da contenere. È la storia di un cuore che non sa stare a metà e vive tutto al massimo. L'emozione che potete cogliere in questo brano è travolgente, impulsiva, sincera, e allora io vi dico buon ascolto.
1: Il disco promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Chiudiamo gli occhi e percepiamo le sensazioni che ogni brano può regalare alla nostra anima e al nostro spirito. Iniziamo subito e parliamo di 22 Simba, due passi dal cielo, uno in più. Il tema che possiamo qui scoprire in questo brano è il limite e l'equilibrio, crescita personale. Il brano parla di avvicinarsi alla felicità senza forzare il destino. Due passi dal cielo è la misura giusta per non bruciarsi, per restare fedeli a se stessi. L'emozione che possiamo avvertire in questo brano: consapevolezza, calma e maturità.

0: più.
1: Anastasia Nimore, 24. Tutto da zero. Il tema: rinascita, ripartenza, coraggio. Ricominciare completamente senza paura di perdere ciò che è stato è un inno alla ricostruzione personale e alla libertà di riscrivere la propria storia. L'emozione che possiamo intravedere in questo brano: forza, speranza, luce nuova.

Ora vi parliamo di Sissi Castrogiovanni a metà Paul Between. Il tema dualità, identità sospesa, confine emotivo. Il brano racconta la sensazione di vivere a metà tra due mondi, due scelte, due verità. Paul Between è la caduta nel mezzo dove si scopre che sia davvero. L'emozione, no, che possiamo intravedere in questo brano, in trispozione, delicatezza, profondità.

0: Very nice.
1: Ora vi parliamo di Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il tema che possiamo scoprire in questo brano: radici, appartenenza, orgoglio. È un omaggio alla terra del sud, alla sua forza, alla sua dignità, alla sua capacità di resistere. Racconta un popolo che vive con cuore autenticità. L'emozione che possiamo scoprire in questo brano: fierezza, calore

Ora vi parliamo di Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierai. Il tema che si può riscontrare in questo brano, trasformazione, speranza, futuro. Il brano parla del cambiamento come promessa anche quando tutto sembra fermo, la vita prima o poi si muove, è un messaggio di fiducia verso ciò che verrà. L'emozione che possiamo scoprire in questo brano è ottimismo, apertura,

0: Tanto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora passiamo a parlarvi di Tony Fortunato Angherita, non passionata. Qui il tema, leggerezza, distacco, ironia. Il significato di questo brano non è successo niente, ma in un modo per drammatizzare, per lasciar correre, per non dare peso a ciò che non merita. L'emozione che si può scoprire in questo brano, freschezza, ritmo, libertà.

Teme, Grans. La paura. Il tema, fragilità, verità emotiva. Ombre interiori. Il brano affronta la paura come compagna di viaggio. Non è un nemico, ma una presenza che ci costringe a guardarci dentro. A volte la paura immobilizza, rimani bloccato. L'emozione che puoi riscontrare in questo brano, l'intensità, profondità, tensione emotiva.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, Promo vi tiene compagnia con le sue novità discografiche della settimana. Spero che anche quest'oggi vi stiamo facendo ascoltare i brani emozionanti, che ogni brano trasmette una tematica differente l'una dall'altra. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma lo viene trasmesso qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7, chi volesse ascoltarlo. Saluto Giuseppe Cesena con affetto, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano e tutto il circuito appunto Disabili International Radio. Adesso proseguiamo con la nostra programmazione e proseguiamo a parlarvi di Sandra Ligas, che ha ripreso il brano di Maria Carta. Il brano si intitola Memorie. Memorie della musica, devo dire molto molto bello questo brano, che appunto è stato ripreso da Sandra Ligas. Il tema che possiamo percepire in questo brano: tradizioni, ricordi, eredità culturali. È un viaggio nella memoria sonora, la musica come filo che unisce generazioni, storie e radici. L'emozione, nostalgia, rispetto, poesia. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di Still Life, T-shirt, Rainbow Fish. Allora, il tema che possiamo riscontrare in questo brano è immaginazione, colore interiore. Il brano è visionario, che usa immagini surreali, pesci, arcobaleno, per raccontare la bellezza delle emozioni che nuotano dentro di noi. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano: meraviglia, fantasia, leggerezza.

Bizzarri, forza divina. Il tema che possiamo riscontrare in questo brano è spiritualità e fede, energia superiore. Il significato: il brano parla di una forza che guida, sostiene, illumina, qualcosa che va oltre l'umano, che diventa sostegno nei momenti difficili. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano è solennità, elevazione, intensità. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia,

0: Empire 94,9 107. Radio R 89,100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94,300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89,9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104,7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo purtroppo sta quasi per terminare e noi abbiamo cercato di farvi ascoltare le canzoni più belle secondo il nostro avviso, quindi ho cercato di scegliere quelle più significative, profonde. Ogni brano porta una propria tematica. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. E ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4.30 in poi. Per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, cercate Danto Radio, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, visitate il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Io prima di salutarvi vi voglio parlare di Sal Da Vinci, Fuga d'amore. Qui il tema è passione, desiderio, evasione, romantica. È una fuga simbolica, scappare insieme per ritrovare un amore che ha bisogno di spazio, di respiro, di libertà, emozione, romanticismo, ardore, dolce malinconia. Bene, miei cari amici ascoltatori, per quanto mi riguarda, un nuovo appuntamento con Promo. Ci ritroveremo qui su Danto Radio la prossima settimana. Buon ascolto con Danto Radio. Ciao!

E così, grazie a Daniela, grazie anche al nostro Simone, e poi avete ascoltato anche il nostro sceneggiato questa mattina della lotteria di questo paesino. E adesso, anche già si parlava di clima tanto tempo fa, e la pioggia che va, e sono i Rockers qui a Disabili International Radio, i Rockers e la pioggia che va. Sotto

E la pioggia che va e ritorna il sereno. Ritorna il sereno quando uno sta bene con una persona e poi magari la pensa, dice, penso a te, penso quando lavoro, quando qualsiasi cosa che fai penso a te. E questo è un brano del 1972 di Lucio Battisti, naturalmente, e penso a te.

E penso a te, Lucio Battisti, e penso a te, Lucio Battisti. Siamo nel finale della trasmissione e quindi stiamo un po' operando con gli anni 60. Uno degli anni 60, un grande cantante degli anni 60, si chiamava Michele. Michele lo conoscete un po' tutti per Se mi vuoi lasciare, barebirambo. E invece questa mattina lo ascoltiamo con È stato facile.

Siamo qui, ormai manca qualche minutino per finire la trasmissione, però i romantici ci sono ancora, magari è l'ultimo romantico che c'è, in versione spagnola, ed è Pino Donaggio qui a Disabili International Radio, è l'ultimo romantico.

Beh, inizialmente sembrava un pezzo di musica classica con gli archi e tutto il resto, ma ci lasciamo questa mattina dopo vi saluto con un brano dell'Equipe 84 del 1967, 29 settembre, poi cantato anche da Lucio Battisti, 29 settembre.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca lei.

I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

ufficiali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

all'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michelle. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Paul Rice della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Ruthless Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39 scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie barra curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

dietro l'accoppiata Syke and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicco Lecca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nation, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey, ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr., è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte e a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Model Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella.

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nella house, downtempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono di udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore. Perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano Deep House, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale, chiamato Boogie FM, non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Claes Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

ti faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al romantic moment nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

merito di questa splendida There Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

la sua immagine iconica, la cantante e cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben riseriti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Nacque a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin', Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

Never Give You Up, ben rielaborata da Michael Gray, e il branetozzo Scacciapensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chicco Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in Garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva: lo stolto vaga, il saggio viaggia. In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Su Radio Milano Urbana Music state ascoltando La Sardegna a casa vostra.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

quel letto d'ottone in cui mi accoglievi, giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego, fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre l'altro

Si vento, mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: I've never been closer.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Benvenuti nel raggio di sole radiofonico più potente che ci sia. Questa è Estatissima, al microfono Alessandro Fizzotti. E proprio qui il programma, diciamolo, che non conosce stagioni, no? E che mette un po' al centro solo la vostra voglia di divertirvi. Anche oggi siamo arrivati nel nostro studio per trasformare la vostra giornata in un evento straordinario, una scarica di energia sonora pensata per farvi brillare gli occhi. Guardatevi intorno, la musica ha il potere di cambiare il colore delle cose. E noi abbiamo scelto per voi solo le tinte più vivaci e solari. In questa oretta dimenticheremo insieme le scadenze e gli impegni, concentrandoci solo sul piacere di stare insieme e goderci il meglio della produzione musicale italiana e mondiale. I nostri mixer sono pronti, i vostri messaggi stanno arrivando a valanga e la voglia ovviamente di ballare, quella e anche di cantare, è davvero contagiosa. Insomma, non restate a guardare, entrate nel ritmo e lasciatevi trasportare, no? Dall'onda di Estatissima anche con i messaggini, continuate a inviarceli via WhatsApp. Oggi insieme a noi parleremo di viaggi, di vacanze, di wellness con Claudio Pina, esperto delle vacanze. Avremo anche uno scrittore, una penna straordinaria che piace molto ai giovani, Enrico Galliano, che presenterà il suo ultimo libro edito da Einaudi. E poi uno spazio da non perdere, quello con la nutrizione, la nostra amica, la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra nutrizionista, con Nutri la tua estate, perché anche dal piatto parte il benessere, no, del nostro corpo. Insomma, siete pronti a decollare? Il prossimo pezzo vi farà le

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima con i nostri collegamenti speciali. All'interno del nostro radio show parliamo di vacanze e del viaggiare con un giornalista esperto del wellness, proprio delle nostre vacanze, che è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi con una proposta: Inghilterra a passo lento, inaugurato da King Charles III. C'è un itinerario, l'itinerario costiero più lungo del mondo.
0: Di che cosa si tratta, Claudio?
1: Ti sparo un bel 4.300 chilometri di sentiero ininterrotto, un viaggio epico tra scogliere giurassiche, castelli sospesi nel tempo e natura selvaggia, accessibile però a ogni tipo di camminatore.
0: Ma sbaglio, ovvio. Quest'anno è l'anno della costa?
1: Esatto, il 2026 è l'anno della costa, Year of the Coast. Il lancio del sentiero inaugura ufficialmente questo Year of the Coast, un intero anno di celebrazioni dedicato al litorale inglese. Non si tratta solo di una passeggiata, ma di un festival diffuso che toccherà ogni villaggio di pescatori e città balneare.
0: Eventi da segnalare?
1: Beh, il calendario è ricchissimo, dai vari festival del pesce, il celebre Fish and Chips, a mostre d'arte sulle scogliere e nei musei della costa. Non mancheranno i coinvolgimenti nei concerti, ritmi dei canti dei marinai che risuoneranno nei pub storici durante l'International Sea Festival.
0: E da non perdere poi, Claudio?
1: Da non perdere, ecco, accennato ai pub, gli in storici, i pub con locanda. Non c'è nulla di più britannico che concludere una giornata di cammino davanti al cammino di un pub secolare, l'occasione perfetta di ascoltare storie di mare sorseggiando una ale artigianale locale deliziosa. Ma anche i fari e le case dei guardiani, alcune organizzazioni permettono di soggiornare in ex case dei guardiani del faro, buttali via.
0: Assolutamente, poi tu sei un esperto anche della tavola, Claudio?
1: Beh, certo, non trascuro, perché i sapori locali non devono mancare, dal mare alla tavola. Mangiare lungo la costa inglese oggi significa scoprire, è una scoperta vera, una delle scene gastronomiche più vivaci d'Europa. Il pesce fresco di giornata, in ogni villaggio troverete appunto il classico famoso fish and chips, ma cercare anche nelle piccole baracche di pescatori le ostriche, il celebre granchio. Poi ci sono i tesori della terra, fermarsi per un pranzo a base di formaggi locali e non dimenticare di provare la Cornish Passive, originale in Cornovaglia, lo spuntino tradizionale dei minatori, perfetto da infilare nello zaino e via.
0: Ultima chicca?
1: Ma ultima chicca, direi, non posso non dirla, le vigne con vista dell'oceano. Il sud dell'Inghilterra, non lo sapevo nemmeno io, è diventato una terra d'elezione per i vini spumanti, grazie a un suolo calcareo simile a quello dello Champagne. Molte aziende vinicole offrono degustazioni con vista su vigneti che degradano verso il mare, come la celebre Chapel Down, fornitore ufficiale della Casa Reale.
0: Per saperne di più?
1: Per saperne di più, www.visitbritain.com.
0: E grazie, grazie
1: ciao,
0: davvero.
1: Ciao,
0: ciao Claudio.
1: Ciao.

0: All'interno di Estatissima oggi abbiamo con noi un ospite che sa raccontare la fragilità come pochi altri in Italia. È un insegnante che ha fatto della scuola di felicità la sua missione e con le sue parole riesce, diciamolo, a dare voci ai silenzi degli adolescenti e ai dubbi degli adulti. Torna in libreria, e lo è già, con Einaudi, con un romanzo potente e vibrante. Il titolo è Il cuore non va a dormire, una storia che ci parla di arte, di segreti sepolti e di quel momento esatto in cui la vita accade e ci costringe a guardarci dentro. Diamo il benvenuto in Estatissima ad Enrico Galliano.
1: Ciao, grazie di avermi invitato.
0: Allora Enrico, nel libro seguiamo Sasha, che è una sedicenne che trova in un supplente di diritto l'unica persona capace di vederla davvero. Spesso diciamo che i giovani non hanno gli strumenti per esprimersi, Enrico, ma qui sembra che manchi solo il codice giusto. Perché secondo te l'arte, e in questo caso un murale misterioso, riesce a diventare un ponte dove le parole convenzionali falliscono?
1: Ma sicuramente l'arte in ogni sua forma è uno dei canali principali per riuscire a trovare in qualche modo qualche traccia di comunicazione con i ragazzi, perché altrimenti è molto complicato. Ecco, io ci ho a che fare abbastanza spesso per lavoro, dato che insegno, e devo dire che utilizzare le canzoni, utilizzare anche appunto le opere d'arte, poi vabbè in classe la letteratura può essere davvero un veicolo per tirare fuori queste emozioni che altrimenti ce ne stanno lì belle sepolte oppure chiuse dentro un muro.
0: C'è un passaggio meraviglioso nel tuo romanzo che dice: il corpo lo sa sempre. Lo sa quando ci innamoriamo, per esempio, quando un amore finisce o quando qualcosa si rompe. In un'epoca in cui viviamo tantissimo nella testa o dietro, per esempio, gli schermi dello smartphone, che ruolo gioca la riscoperta dell'istinto fisico in questo romanzo? E quanto è difficile oggi per noi tornare ad ascoltare quel rumore che fa la vita quando accade?
1: Oggi è tremendamente difficile, siamo tutti malati di overthinking, siamo tutti dei grandi pensatori ma che alla fine agiscono poco. Dentro la nostra testa si muove un mondo, ma poi nella realtà il corpo lo dimentichiamo troppo spesso. Io con quel inizio, quell'incipit, volevo proprio raccontare come in realtà il nostro corpo sia anche un fenomenale veggente, ecco, come nell'antica Grecia proprio, quando gli indovini riuscivano a leggere il volere degli dèi. Anche il nostro corpo è in grado di leggere il volere degli dèi, solo che dovremmo imparare appunto a dargli più voce.
0: Senti, Sasha ha 16 anni, no? Alessandra, altra protagonista, ne ha più di 40. Apparentemente sono gli opposti, ma il libro ci dà questo suggerimento che si incontreranno proprio lì, no? Dove si apre una sorta di crepa. Tu lavori da anni con i ragazzi e parli agli adulti. Credi che la sofferenza e la ricerca della propria verità siano il vero terreno comune tra genitori e figli? Quel punto in cui smettiamo di essere ruoli e torniamo a essere semplicemente anime?
1: Sì, hai trovato proprio la chiave giusta. Dobbiamo un po' abdicare ai nostri ruoli: il professore, l'insegnante, il genitore, il figlio, e ricordarci che siamo tutti esseri umani e che siamo tutti dentro la stessa fragilità. E questo ci avvicinerebbe molto, perché sai, stare trincerati dietro i propri ruoli spesso è proprio ciò che non ci fa vedere l'umano davanti a noi, e non ci fa vedere che quello stesso ragazzo che abbiamo di fronte magari si fa portavoce di un dolore che conosciamo molto da vicino. Anzi, ti dirò di più, troppe volte ci nascondiamo dietro il ruolo proprio perché sappiamo benissimo che quel ragazzo parla di un dolore che ci riguarda.
0: Senti, per chiudere, no, tu che fai l'insegnante, com'è cambiato il ruolo proprio dell'insegnante oggi, che non deve, secondo me, fare solo scuola alla fine, ma deve raccontare anche un po' di vita?
1: No, non lo so se debba proprio raccontare di vita. Penso però che sicuramente non sia più un dispensatore di conoscenza in primo luogo, lo è ancora, ma soprattutto oggi è diventato un motivatore, è diventato un facilitatore, diciamo, qualcuno che ti accende, ecco, quella passione, perché sai, oggi in modo autonomo è molto facile ottenere le conoscenze. L'importante oggi, la cosa che davvero manca come il pane, è quella passione, quel fuoco che ti spinge a cercarle. Quindi credo che oggi il ruolo dell'insegnante serva soprattutto come quell'accendino che fa partire poi l'incendio.
0: Allora, da Einaudi Editore, Il cuore non va a dormire, l'ultimo libro di Enrico Galiano che abbiamo ospitato in estatissima. Grazie.
1: Grazie a voi, buona estate, ciao.

0: Ci stiamo dirigendo, insomma, verso la fine della nostra estatissima. Insieme alla dottoressa Chiara Boscaro andiamo ancora una volta a raccontarvi come nutrirvi bene e stando attenti a quello che mangiate e aggiungete, tra l'altro, ai vostri cibi. Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo proprio del sale e della ritenzione idrica.
1: Il sale è spesso visto come il nemico numero uno delle gambe pesanti, ma in estate la situazione è più complessa. Quando sudiamo molto, perdiamo grandi quantità di sodio. Se non ne assumiamo abbastanza, il corpo va in stress, la pressione scende drasticamente e ci sentiamo stanchi e svuotati. Il segreto non è eliminare il sale, ma cambiare il modo in cui lo usiamo. Invece di eccedere con il sale da cucina comune, che attira l'acqua fuori dalle cellule causando ritenzione, dovremmo puntare sulle spezie e le erbe aromatiche. Usare zenzero, curcuma, origano e peperoncino ci permette di dare sapore ai piatti usando la metà del sale. Questo trucco riduce il carico sui reni e aiuta a mantenere le gambe leggere. Il potassio contenuto nelle verdure e nelle spezie aiuta a spingere l'acqua dentro le cellule dove serve davvero, invece di lasciarla ristagnare nei tessuti, combattendo così l'odioso gonfiare le caviglie tipico delle giornate afose.
0: Come possiamo capire se la nostra stanchezza estiva deriva da poco sale o da troppa ritenzione? E come dobbiamo regolarci con il condimento dei piatti?
1: Se vi sentite deboli, avete la nebbia mentale e la pressione bassa, probabilmente avete bisogno di un po' più di sale, del sodio. Se invece vi sentite pesanti, le caviglie sono gonfie, la pelle affonda se la premete con un dito, state trattenendo troppi liquidi. Il problema è che spesso facciamo l'errore di mangiare cibi pronti, salumi, patatine, che contengono sale di pessima qualità, che gonfie e basta. Il mio consiglio è di salare con intelligenza. Usate il sale marino integrale solo a fine cottura, così ne serve meno per sentire il sapore. Ma la vera svolta sono le erbe fresche. Basilico, menta, rosmarino ingannano il palato, facendoci credere che il piatto sia più sapido di quanto sia in realtà. Un altro trucco è l'uso del succo di limone o dell'aceto di mele. L'acidità accende i recettori del gusto proprio come fa il sale. Se siete stati molto al sole e vi sentite svuotati, un bicchiere d'acqua con un pizzico di sale e del succo di lime è meglio di qualunque bibita sportiva colorata. Per le gambe pesanti, invece, abbondate con il prezzemolo. È un diuretico naturale potentissimo. In sintesi, poco sale nel piatto, ma tante spezie, e lasciate che il sodio arrivi da fonti naturali invece che dalla saliera.
0: Grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissimo. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti.

Chiudiamo la puntata di oggi, ragazzi. La luce del mese di settembre è considerata, pensate, la più bella dai pittori. Lasciatemi insomma illuminare da questa nuova fase. C'è ancora tanto da vivere durante quest'estate. Se volete riascoltarci, estatissima.it, il nostro podcast. Siamo operativi anche sui social attraverso Facebook e LinkedIn per condividere, che ne so, i nuovi propositi in vista del lavoro per molti di voi, che veramente è alle porte in questi giorni, in queste settimane. Grazie per non averci abbandonato e per continuare a sintonizzarvi proprio qui. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: piattaforme.
1: Bentrovati amici della Vairoshaz Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

E ora si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero e mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: L'angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart.
0: Number 7.
1: Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: 6.
1: La nostra Viral Shad Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovette chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo Soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano, e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione in stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vince.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione. Le tre preferite del periodo. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Number 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile. Un invisible touch, che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: number one.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata. Posizione numero uno. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh!

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte.
2: Ciuf ciuf.
1: È in arrivo il vostro defibrillatore personale, perché facciamo dalle 130 alle 140 bpm in questa puntata.
2: Che velocità.
1: Benvenuti ancora una volta nel suono dei ricordi playlist dalla principessa
2: e dal vostro Night Jay.
1: La playlist anni 90 vi farà ascoltare Asia, Digital Boy, Caballero, Fix It, TH Express, Mato Grosso, Nevada e Soladelic.
2: 8 motivi per rimanere con noi nei prossimi 30 minuti.
1: Questa è la buona musica come non l'avete mai sentita.
2: Eh già.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock the door.

0: corsa elettrica penso che dia meno potenza della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha cantata Sharon Rose Francis in arte Asia, che nel 1995 uscì con questa Happy to Be. Era il periodo della Happy Hardcore.
1: Hardcore? Interessante.
0: No.
1: Perché?
0: Perché era un genere musicale cavalcato anche da Luca Pratolesi in arte Digital Boy con The Mountain of King.

La velocità è ciò che caratterizza la puntata del suono dei ricordi playlist che state ascoltando. Anni 90 celebrati dal brano di Caballero Love is the Message. La celebrazione continua questa volta con Riccardo Overman, mente pensante del progetto Fix It o MC Fix It, che nel 96 uscì con questa Set Me On.

0: prendono parte al suono di Ricordi Playlist con Bring Me Up, ma se volete ascoltare la canzone che non avete ancora sentito, scrivete alla nostra infoline e faremo di tutto per accontentarvi. Ci vuole un po' di pazienza, ma ci riusciamo.
1: L'importante è che ci chiediate pezzi anni 80 e 90 dance.
0: Esatto, perché alcuni messaggi che riceviamo richiedono canzoni che non c'entrano niente con il suono di Ricordi Playlist.
1: Detto ciò, questa è la nostra infoline 342 3133781.
0: È il momento di ascoltare Mato Grosso, un progetto italiano di Graziano Pegoraro e di Marco Biondi, tra gli altri. Ci presentano Moai.

0: Penultima canzone di questa playlist è il brano di Nevada, Don't You Bring Me Love. E concludiamo con Soladelic, I Want Your Body. Quindi si passa dall'amore al corpo, come è giusto che sia, no?
1: Oh yeah!

0: Shop Boys, Lime, M&H Band, Chip Chip 900, Boys Town Gang in Deep e Hot Streak.
1: Questa volta tutti i gruppi musicali per la playlist degli anni 80.
0: Un insieme di artisti che ci terrà compagnia per i prossimi 30 minuti.
1: Se nell'elenco non c'è quello che vorreste ascoltare, scrivete alla nostra infoline, sì. 342-3133-781.
0: Andate a sbirciare anche i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist.

Dopo più di 40 anni, Neil Tennant e Chris Lowe fanno ancora musica e ci fanno ascoltare quell'elettronica tipica di quel periodo dal quale arrivano, ma aggiornata ai tempi nostri. Avrete sicuramente capito che sto parlando dei Pet Shop Boys, il cui primo album, anzi direi la prima uscita, è stata nel 1983 con una cassetta audio demo che si chiamava proprio Pet Shop Boys. Abbiamo ascoltato invece il remake di Always On My Mind e ora Dennis and Denise Lepage in arte Lime con

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: Clara Moroni, Elena Ferretti e Daniela Rando sono alcune delle partecipanti al progetto Chip Chip.
1: Chip, chip, cocodè, cocodè.
0: La canzone che ci hanno presentato è Let Me Give You All My Love.
1: Ora 900 con...

Questo è uno dei brani che possono essere annoverati tra quelli immortali, rifatti in ogni decade. Sono Boys Town Gang che riprendono il brano di Frankie Valli e lo mettono in versione da discoteca, giusto per noi, così possiamo farvelo ascoltare. Ma adesso attenzione, silenzio. Arrivano gli Indip.

0: Penso che Last Night a DJ Saved My Life sia una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta, non trovi, principessa?
1: Sì, anche se io non ho ancora trovato un DJ che mi abbia salvato la vita.
0: Forse non te l'ha salvata, ma sicuramente le ha dato più significato con queste canzoni, perché la musica ti fa sentire bene, soprattutto quell'anni 80 e 90.
1: Soprattutto quando si passa dagli indie agli Hot Streak.
0: Una band statunitense nata nel New Jersey, ma originariamente formata da un quartetto che faceva musica gospel. Pensate il suono, quante direzioni può prendere. All'inizio si chiamavano A Different Flavor, poi Special Forces e infine Hot Streak, che significa un periodo di ripetuti successi. Questo è quello che si auguravano e noi ci auguriamo che Body Work vi sia piaciuta.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: un tuffo!
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ehi, dico a te, scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai, basta un click.

0: Musica anni 70-80, quando la musica dà spettacolo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: DDL Sound vi saluta e
1: Radio
0: vi aspetta
1: Team 2000
0: con
1: da Villa Urbana.
2: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Musica.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Famiglia nel bosco, via libera, ricongiungimento dei 3 bambini con i genitori, ma in un percorso a tappe. Tragedie familiari ad Apice, nel Beneventano, 3 fratelli uccisi in un omicidio-suicidio. A Pietralata, a Roma, il gesto estremo di una coppia con figlia disabile. Venezia illumina il tappeto rosso, in laguna arrivano attori e star per la mostra del cinema che apre domani. Stasera a ore 20 si chiude il calciomercato. Intanto archiviata la seconda giornata di Serie A, ribalta per la Coppa Italia.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Gerardo De Vivo, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe costantemente monitorato dai servizi sociali.
3: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
4: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
3: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
4: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
3: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice, nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel e ristorante della zona dedicato ai ricevimenti e le cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un fratello avrebbe sparato all'esterno per suicidarsi poi all'interno del locale, che era gestito dalla famiglia delle tre vittime e, secondo le prime informazioni, era in vendita. Si attendono le autopsie e le perizie balistiche per chiarire la cornice del duplice omicidio-suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre e padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità, sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, senza vita anche il cane di famiglia. I due, seguiti dai servizi sociali, hanno lasciato vari biglietti in cui la coppia scriveva «Da soli non ce la facciamo». Andiamo in Ucraina, serve aumentare la difesa aerea, mancano gli intercettori, i paesi che li hanno, prossimi alla scadenza, li diano a Kiev. Così la vicepresidente della Commissione europea, Kaya Kallas, arrivando al Consiglio informale difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto il dossier russo-ucraino è stato al centro di alcuni bilaterali che si sono tenuti a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ospitato in Kirghizia. Kyrgyzstan, il servizio.
5: Si chiude oggi in Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che ha richiamato tra gli altri leader di Cina, Russia, India e Iran, a margine i bilaterali tra Putin, il suo omologo cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. Delhi ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada, la replica di Putin. Riguardo ai colloqui con la Cina, il Cremlino ha riferito che i due leader hanno discusso principalmente di relazioni economiche, solo marginalmente di Ucraina. Il summit è considerato un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e ha puntato a riaffermare il ruolo della cooperazione. L'organizzazione oggi conta 10 Stati membri con una popolazione complessiva di oltre 3,4 miliardi di abitanti e rappresenta il 25% del PIL mondiale, ma il vertice, in un contesto segnato da turbulenze globali crescenti, ha evidenziato soprattutto il rafforzamento dell'orbita cinese e il peso acquisito da Xi Jinping a seguito dei conflitti in corso, a confermare anche la fitta agenda del presidente cinese nei prossimi giorni atteso al Cairo il 24 settembre a Washington per il bilaterale con Trump. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte e il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Suonerà alle 20 di stasera il gong finale della lunga estate del calciomercato. Intanto, in attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, irrompe la Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma-Cremonese, alle 21 Torino-Monza. Il servizio.
6: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A con 6 squadre a punteggio pieno dopo due giornate Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan che domenica sera si affronteranno allo Stadium. E sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a quota zero in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di B e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari, direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo-Frosinone, Udinese-Venezia. Giovedì toccherà Palermo-Mantova, Cagliari-Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
1: La Cani Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Musical Chatter.
19: Musical Chatter.
18: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
19: Senza confini.
18: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
20: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi parliamo di tempeste. Ma non tutte arrivano dal cielo. A volte la tempesta è qualcosa di interiore o di esteriore, il mondo che pesa addosso. Ecco, altre volte è un monsone da attraversare per non perdere qualcuno, ma in senso figurato. Partiamo da un artista che ha fatto dell'eccesso, dell'ironia e della vulnerabilità un suo linguaggio riconoscibilissimo. Sto parlando di Oliver Tree con Fuck the Whole World. Un titolo provocatorio, non lo traduco, si capisce, manda a quel paese l'intero mondo. Ma non c'è solo rabbia, c'è un amore, incredibilmente, ma vissuto come rifugio. Quello che dovrebbe essere sempre l'amore. Quindi quando tutto fuori sembra ostile, rumoroso, appunto in tempesta, anche un po' inutile, ecco, o frustrante, c'è la persona alla quale si vuol bene, a cui aggrapparsi come una zattera. Oliver Tree spesso però usa maschere grottesche, look assurdi, fa dei clip surreali, ma qui la maschera lascia intravedere qualcosa di molto semplice e universale: il bisogno di non restare soli. E come sempre in Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, questa non è una curiosità, più che altro un'informazione, Fuck the Whole World è la sesta traccia dell'album Love You Madly, Hate You Badly, che più o meno suona come ti amo alla follia e ti odio profondamente. Ed è recente, è del 2026. Poi è arrivato anche un remix firmato Subtronics che sposta il brano verso una dimensione più elettronica, è festivaliera e amplifica l'energia già estrema del pezzo originale. Il testo lavora proprio su questo contrasto che abbiamo già visto anche nel titolo dell'album. È una dichiarazione sentimentale ma molto esposta. Sono parole dure, quasi uno slogan contro tutto. E non è però nichilismo, è una sorta di dipendenza affettiva raccontata senza romanticismo, senza eleganza, anzi con la brutalità di chi non vuole fingere compostezza, ma anche un po' esagerando. Nel mondo di Oliver Tree il patetico e il comico sono due estremi che spesso convivono e questo rende il pezzo ancora più ambiguo, particolare e interessante. Vocalmente, anche qui ci sono alternanze fra toni confidenziali e toni più di sfogo. Parte in maniera controllata, quasi un po' trattenuta, poi il ritornello è la valvola di sfogo, appunto, come la valvola della pentola a pressione, e la voce che non cerca purezza ma cerca di dar fuori tutto il carattere. E allora stop alle chiacchiere, direi che di curiosità ne abbiamo già abbastanza. Ascoltiamoci come una canzone d'amore urlata è contro il rumore del mondo, e ascoltiamo quel che succede. Oliver Tree con Fuck the Whole World.

E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Ci siamo sentiti Oliver Tree con la sua dichiarazione ruvida, eccessiva. Ora però la tempesta diventa immagine rock in senso pieno. Pioggia, vento, nuvole, adolescenza e resistenza, perché arrivano i Tokyo Hotel con Monsoon. Monsoon nasce come versione inglese di Dark Than Monsoon, il singolo d'esordio con cui i Tokyo Hotel esplosero in Germania nel 2005. La versione internazionale uscì nel 2007 dentro l'album Scream e portò la band fuori dai confini nazionali, appunto dai confini tedeschi. Il cuore del brano resta lo stesso: attraversare un monsone, una tempesta, pur di arrivare dall'altra parte, dove forse c'è ancora qualcuno che ci aspetta, qualcuno da ritrovare. Una curiosità tecnica: nella versione inglese voce e melodia risultano abbassate di un semitono rispetto all'originale tedesco, che è un po' più acuto. È anche il segno di un passaggio d'età, non è solo una scelta così artistica o musicale, perché Bill Kaulitz, appunto il cantante, aveva registrato la prima versione da adolescente, con una voce quindi ancora in trasformazione, un po' più da ragazzino. Il video della versione tedesca contribuì molto al mito del brano: immagini di acqua, di vento, di specchi, Bill, il cantante sott'acqua capovolto, una scenografia quasi gotica che rese visiva l'idea della tempesta emotiva. Nel 2020, per il 15° anniversario, la band ha pubblicato nuove versioni di Dark Than Monsoon e di Monsoon, a conferma di quanto quella canzone sia rimasta il loro punto d'origine più emozionante e più coinvolgente. E tutto è partito da lì. Se Oliver Tree, il brano che abbiamo ascoltato prima, respinge il mondo con una smorfia, i Tokyo Hotel invece lo attraversano sotto la pioggia che infuria. E con questo direi che la nostra puntata di Musical Chapter si può concludere. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento alla prossima e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Tokyo Hotel con Monsoon.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

18 e 20 minuti primi, dovremmo esserci tutti, quindi tutte le radio si sono interconnesse per questo appuntamento del sabato pomeriggio con Sabato con Noi. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati a questa carrellata musicale del sabato pomeriggio di questo sabato 29 agosto 2026 in compagnia di Franco e in compagnia delle vostre internet radio preferite, perché sono quelle che ascoltate di solito. Le andiamo a ricordare più tardi, adesso è il momento di iniziare con la buona musica nazionale ed internazionale al naturale e remixata, dopo aver ascoltato la classica e consueta colonna sonora dell'apertura, quindi la sigla con l'Eurovision e il brano One Way Ticket. La settimana scorsa abbiamo aperto con Raffaella Carrà che ci cantava Fiesta in spagnolo. Oggi ve la voglio proporre con Festa nella versione italiana, sempre remixata da Francesco Dimar. Ancora siamo in periodi festeggiamenti da tutte le parti nelle varie località della Sardegna, allora quindi ci sentiamo con questo clima di festa con Raffaella Carrà e il brano Festa. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui con noi.

E dopo aver ascoltato Raffaella Carrà con il brano Festa, adesso ci ascoltiamo l'indimenticabile voce di Michael Jackson nel brano Hail the World, nella Francesco Di Mar Afrobeat Remix Version.

L'indimenticabile Michael Jackson remixato da Francesco Dimar con il brano Heal the World. Proseguiamo con la musica remixata, ancora un lavoro di Francesco Dimar, stavolta protagonista di questo remix Lucio Battista, grande, indimenticabile artista nostrano. Lo ascoltiamo con il brano Non è Francesca, con il ritmo giunto da Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

E dopo Lucio Battisti con il brano Non è Francesca nel remix a cura di Francesco Dimar, proseguiamo con Raffaele Giusti e il brano Mami Mami. 18:33 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi.

0: Raffaele Giusti con il brano Mami Mami, qua alle 18:38 minuti primi nel corso del programma Sabato con noi in compagnia di Franco. Abbiamo anche un primo vocale del pomeriggio, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto? Che bacano!
1: Sono uscito un attimo qua dallo studio, no? Ciao Francesco!
0: Ciao!
1: Ti ho fatto complimenti per il tuo programma!
0: Grazie!
1: Sono il giovanino qua! Oh. E volevo richiedere anche io una canzone! Ecco, questa è una canzone di Bob Sinclair! Se è possibile che mi piace tanto! Ciao Francesco, ciao a tutti! E buon programma, Bravo!
0: Grazie, però... Come dice Vasco Rossi, c'è chi dice no. E allora ci ascoltiamo per il momento Vasco Rossi con C'è chi dice no nella versione DJ Raffaele Giusti Rework. Godiamoci la musica. 18:39 minuti primi e una manciata di secondi.

Era Vasco Rossi con il brano C'è chi dice no nel remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Qualcuno ha storto il naso, dice: ma come no? E poi Giovannini si è fatto risentire, dice: ma come, non mi fai sentire niente di Bob Sinclair? E allora Mussia con passione, ecco qua, vi proponiamo Bob Sinclair con il brano Tequila and Ibiza. 18:43 minuti primi, godiamoci la musica qua sul programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

E allora abbiamo ascoltato il brano di Bob Sinclair, Tequila and Ibiza, per accontentare Giovannino. Proseguiamo con la musica, sempre in versione remixata, grazie a Tony Penn, che ci propone la Dance Rework, versione del brano della Grecian Band Jeopardy. Godiamoci la musica.

0: The Gherkin Band con il brano Jeopardy, remixato da Tony Penn. Abbiamo ancora un altro vocale, vediamo un po' di cosa si tratta. Ascoltiamo il vocale in questione.
1: Eccomi qua, ciao amici, sono Franchino. Volevo ricordarvi che il 19, l'ho preso sottovoce che non mi sente il freddo, il 19 su Felix on Air,
0: sì,
1: parte il programma di musica richiesta al mattino alle 8:30 circa, dai su. Ciao Francesco, complimenti per la tua trasmissione sabato con noi.
0: Grazie.
1: Anch'io volevo richiedere una canzone, ma non deve saperlo nessuno, eh.
0: Va bene.
1: Metti su quello che ti piace, dai, qualcosa di tecno.
0: Okay.
1: Un saluto qua da Franchino a Pordenone. Ciao amici.
0: Ok, per te gli Spandau Ballet e George Michael intrecciati con il brano True Whispers. Sì, sussurriamo, dai.

Erano lì Spandau Ballet con il brano True e intrecciato con George Michaels con il brano Carol's Whispers in un intreccio che viene chiamato True Whisper. E allora il tutto era confezionato da DJ Jack. Proseguiamo con la musica, ancora musica remixata e reworkata, stavolta di scena Elettra Lamborghini che nel rework a cura di Marco Petrino ci propone il brano Voila. Eccoci qua.

0: E lei tra Lamborghini con il brano Voilà, voilà, voilà, voilà, ok. Marco Petrino ha reworkato il tutto e l'abbiamo ascoltato alle 19 in punto. Adesso abbiamo ancora un vocale che arriva dal nord Italia, vediamo chi è. Pronto?
1: Ed eccoci arrivati, siamo partiti, sono già passate le 18.
0: Sono le 19.
1: Io sono Marco DJ Phoenix.
0: Ciao Marco.
1: E che dire, io mi trovo in addirittura d'arrivo a un compleanno.
0: Bene,
1: però
0: buon
1: sto
0: compleanno.
1: Comunque ascoltando la tua trasmissione, Francesco.
0: Grazie.
1: Complimenti, mi piace veramente tanto. E il sabato, quando posso, quasi sempre, mi metto sempre all'ascolto.
0: Oh.
1: Che dire, grande Francesco, grande vice direttore anche della nostra radio. Metti su una bellissima canzone, dai, una tua scelta, basta che sia una cosa ben ritmata.
0: Va benissimo.
1: Magari, non so, Zucchero, non so, Zucchero qualcosa di allegro, dai. Ciao, grande Francesco.
0: Zucchero, beh, dopo lo Zucchero, adesso Eiffel 65, Blu, per voi che siete all'ascolto, godiamoci la musica.

E ci siamo così ascoltati anche il remix del brano blu degli Eiffel 65 alle 19 e 4 minuti primi, quasi 5. Ci andiamo ad ascoltare adesso gli Oro, remixati anch'essi con il brano Vivo per lei.

Vivo per lei, la voce era quella degli Oro, remixati in questa versione molto saxeggiante. Andiamo avanti con la musica, ma prima voglio ricordare le internet radio che sono interconnesse con noi, visto che è passata un'ora dall'inizio del programma e ancora non le abbiamo menzionate. Protagonisti indiscussi di questo spazio sono appunto i direttori artistici di Radio Centrale di Stano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie a voi per aver creduto nella validità di questo progetto radiofonico e quindi essere con noi in questo pomeriggio di questo sabato che si prospetta ancora caldissimo sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista della musica. Abbiamo con noi Barry White che fa una promessa solenne: you are the first, the last, mai, sì la prima, sì l'ultima, sì la mia. Pensate un po' che potenza l'amore, Barry White.

0: Era Barry White con noi con il brano You Are the First, the Last, My Everything. Proseguiamo con la musica, ancora restiamo nei mitici anni 70 con gli Africa Simon con il brano Ramaya. Godiamoci la musica.
1: Ramaya.

Africa Simon Ramaya era con noi alle 19 e 17 minuti primi. Franco Televi compagnia con il programma Sabato con noi in questo 29 agosto 2026. Adesso il DD Sound di scena in versione originale con il brano 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.

i Didi Sound in versione originale con il brano 1, 2, 3, 4 Game So More, direttamente dagli anni 70. E adesso ancora una comparsa degli anni 70 e una comparsa di peso. Ascoltiamo gli Earth, Wind, Fire con il brano Settembre. Settembre è alle porte e allora giustamente menzioniamo il mese che sta arrivando. Settembre.

Settembre alle porte, lo abbiamo ricordato con questo brano degli Earth Under Fire che portava appunto del titolo di settembre. E pensate un po' ai giochi della mente, quando pensi a settembre pensi già al fresco, all'arrivo dell'autunno. Godiamoci John Lennon, che negli anni 70 sfornava questo splendido brano dal titolo Mind Game.

Eh sì, abbiamo ascoltato i giochi della testa, i giochi mentali di John Lennon con il brano Mind Games. Adesso andiamo ad ascoltarci a Mandolier, il brano Tomorrow. Domani, domani è un altro giorno, domani un'altra puntata del programma Domenica con noi, ma oggi siamo a sabato e stiamo godendoci lo spazio musicale del programma Sabato con noi.

19:34 minuti, primi abbiamo ascoltato Amanda Lear con il brano Tomorrow. Proseguiamo con la musica bella stagionata, stavolta è il momento di Advisor and Daniel Sulecka. Il brano è Giddy Up Go Go, brano che negli anni 80 è stato ballatissimo in tutte le discoteche d'Italia. Godiamoci la musica.

Daniel Suleika and Advisor con il brano Giddy Up Go Go, lo abbiamo appena ascoltato alle 19:40 minuti primi. Adesso arrivano gli Alphaville a proporci questo graziosissimo brano dal titolo Sun Like a Melody. Suona come una melodia ed è una melodia che ancora rimane indimenticabile dagli anni 80 a quest'oggi.

Alpha Vil con Like a Melody, adesso Cliff Richards di scena con il brano We Don't Talk Anymore. Godiamoci la musica durante questo appuntamento con il programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Era Cliff Richards a tenerci compagnia con il brano We Don't Talk Anymore. Proseguiamo con la musica, quella bella, rilassante di Cyndi Lauper con il brano True Colors. 19 e 48 minuti primi, Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi. Ricordo le varie emittenti interconnesse con noi: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E questa per voi è Cyndi Lauper con True Colors.

Elegantissima e morbidissima produzione artistica di Cyndi Lauper, questo vero, veri colori. Franco, tenete compagnia, adesso l'amicizia di Amy Stewart è con noi, quindi Friends, Amy Stewart alle 19:52 minuti premi. Arriva!

Amici, questa era la proposta di Amy Stewart in conclusione di appuntamento musicale. Andiamo a chiudere con un bel pezzo scatenato pieno di energia e anche l'esortazione ad andare a ballare. Let's Dance è la proposta di David Bowie che va a chiudere questo appuntamento di questo sabato pomeriggio che dalle 18 e qualche minuto ci ha trasportato e ci ha traghettato sino alle ore 20 che andremo a chiudere appunto con questo appuntamento con questo brano di David Bowie. Un grazie di cuore a voi che siete rimasti all'ascolto di questo appuntamento. Vi ricordo che adesso alle 20 in punto sulle frequenze virtuali di Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà Rock Wave in compagnia di Alberto Prisco, nelle altre emittenti una bella selezione musicale e alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour. È tutto per oggi, vi lascio con David Bowie, Let's Dance, andiamo a ballare, andiamo a goderci la musica e la vita. Ciao, buona serata!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,